Quero Molumala, Ramapare, Noxero Drig, Okuma e Província, Rio Zambésia, Programa Elino Tonira, Freque, Macalilo Hantiana, Desoro Rio, Minuto Cume, Freque Ancina, Michisio, Cateu, Moçambique, 22 horas e 54 minutos, Pacano Macalino, Timacalo, Cateu, 11 horas, Monoquilo, Tonirante, Co, Nasco, Nimaputo, Uira, Nivele, Partino, Quilota, Pulelia, Romaca, 11 horas, O Rio, Ni, Minuto, Latine, sino che la toniera avrebbe che quelli e appari ciò marilla. O come uno cap delgado ampulonia sa ne o Zambezia. Atawa Belita.